Tsaya haya makahoki nan a cikin wannan waka ta sa da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kunji yayin da ake ci gaba da wato zabe ke ci gaba da karatuwa a Najeriya ana ci gaba da samun furta kalaman kiyayya musamman daga mambobin jam'iyya mai mulki Senegal da asusun barar da lamunin IMF sun cimma yarjejeniyar karbar bashin sama da dala biliyan 2